0: T'ha per uscita però! Malla, malla che non è sola!
1: La Rumbera, salsa y más.